forte in tutta Italia, quindi non è più il caso magari di mettere una compressa di tachipirina in tutte le stanze per far sì che la temperatura potesse scendere. Assolutamente no. Intanto vi do il buon pomeriggio. Sono le ore 14:11 di questa domenica 13 settembre 2020.

Piazza, dove a che ora Ilary Blasi pronuncerà il suo sì. Infatti oggi la conduttrice sposa Bastian Müller e lo fa nel modo più lontano possibile dai riflettori che per anni hanno accompagnato la sua vita pubblica, e le nozze a quanto pare saranno molto intime. La giornalista selvaggia Lucarelli, che non si sa se è tra gli invitati o solamente se rientra nel novero dei cosiddetti bene informati. Insomma, selvaggia Lucarelli parla di una cinquantina di persone presenti al massimo, quindi davvero molto.

l'abito scelto per la cerimonia, che dovrebbe essere firmato da Ermanno Scervino. E pare che, insomma, la Blasi sia arrivata già ieri a Ravello intorno

inutile impugnare la multa, perché poi chiaramente ti costa di più in termini di denaro e in termini anche di tempo, quindi paghi, punto e basta, anche se lì chiaramente ci potevano essere i margini per impugnare il tutto, perché i famosi 5 km di tolleranza dovrebbero essere dati quasi per scontati, no? Ad ogni modo, vi dico che al momento ci sono delle indagini scientifiche della Polizia di Stato per stabilire che tipo di esplosivo è stato usato due notti fa per distruggere con una carica

il comune di Cecina in provincia di Livorno, sulla strada che unisce il capoluogo al mare. È una strada via Ginori con molte abitazioni e con notevole flusso di traffico veicolare, e quindi i residenti avevano chiesto la postazione. Quindi alla fine dei conti, ripeto, l'autovelox lo odiamo. E voglio anche ricordare però che l'autovelox viene messo

mamma mia che meraviglia, il riff di pianoforte euforico, contagioso, letteralmente devastante per il dance floor, una traccia che incarnava perfettamente lo spirito

questo super Enalotto che qualche giorno fa ha segnato questo 6 molto molto atteso, e infatti nel concorso di venerdì 11 settembre 2026

6 che mancava ormai da oltre un anno, e l'ultima Sestina vincente risaliva infatti al maggio del 2025, quando a Desenzano del Garda, provincia di Brescia, vennero vinti oltre 35 milioni di euro, e da allora il Monte

fatto dai 371,1 milioni di euro della bacheca dei sistemi centrati il 16 febbraio 2023, suddivisi in 90 quote. Sì, che poi comunque bisogna anche contemperare le trattenute.

inizio del 2027 di poter indire il concorso qualora la mobilità vada deserta. Intanto il sindaco deve fare nuovamente il vigile, così almeno questo sindaco capirà che cosa esattamente significa

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
2: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
3: Presidente,
4: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare.

0: con l'usurace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Ah, Nello, qui l'età avanza, avanza inesorabile.

notizia, no? Che vede in primo piano il rapporto giovani expat del CNEL. Tra il 2011 e il 2024 sono stati ben 441.000 i giovani tra 18

dei casi. Inoltre, per chi arriva dal sud è chiaro che si sente anche il peso del clientelismo, le famose raccomandazioni e della burocrazia che troppo spesso rappresenta ostacoli.

che l'aumento delle retribuzioni nell'83% dei casi e l'offerta di opportunità professionali adeguate alle loro competenze sono le priorità totali. La meritocrazia viene vista come elemento secondario rispetto alle retribuzioni.

aperte, trasparenti e meritocratiche. Poi esiste l'indice sintetico dei flussi migratori, che misura il rapporto tra giovani italiani che emigrano e quelli che arrivano dall'estero. Per ogni giovane italiano che parte, ne arriva solamente uno in Italia, mentre in Germania, Francia o Regno Unito sono pochi a partire e molti ad arrivare. E secondo il CNEL, la responsabilità non è solamente

l'avrei già detto ormai, sono oltre 20 anni che raccontiamo le stesse cose anche da questa parte dei microfoni e quindi secondo me l'Italia si trova davanti a una sfida cruciale, molto importante, perché chiaramente dobbiamo cercare di trasformare quello che può essere l'esodo giovanile in una opportunità di rinascita. Quindi bisogna puntare su una economia di conoscenza, oppure, che ne so, restare al palo e vedere il proprio paese sempre più scevro di idee e di talenti. Quindi attenzione, perché i giovani stanno dando una lezione importante da non dimenticare. Facciamo davvero molta attenzione, perché, ripeto, in 13 anni sono stati 441.000 i giovani tra 18 e 34 anni che sono andati via dall'Italia. Quindi se non si corre al più presto ai ripari, questo fenomeno secondo me potrebbe, come posso dire, potrebbe compromettere il futuro economico e sociale dell'Italia. Quindi se tu non intervieni con azioni strutturali e mirate, io prevedo tempi ulteriormente più bui. Altro che luce in fondo al tunnel, sì.

Gaetano, celebre anche per l'inserimento di una minima parte del discorso di Martin Luther King, Free at Last, fondendo anche temi ispiratori legati ai diritti civili con un beat elettronico energico ricco davvero di soul, con la produzione di Paul Simpson, che curò anche la scrittura e l'arrangiamento, mentre Adiva

originale era targato Instant Funk dal 1978, questa è una bellissima riproposizione in chiave new disco NDFC. Brano questo che vanta anche remix di rilievo firmati da artisti come Dr. Packer, che è ancora in sottofondo. Poi c'è anche la versione di Eric Powell, comunque una bella traccia che fonde campionamenti vocali tipici della disco classica con questi groove house punky decisamente molto molto moderni. In effetti è un'uscita di nicchia che al momento non sta avendo molta attenzione dalla critica mainstream, però devo dire che è molto apprezzata dagli addetti ai lavori per l'energia contagiosa ideale per la pista da ballo, davvero molto molto interessante. NDFC, le 15:39, amici, è partita da qualche giorno la nave Regatta da Roma, rimarrà in navigazione per un anno intero, 371 giorni, attraccando in 220 porti in ben 62 paesi. Tra i posti che si

Amazzonia, Hiroshima. Pensate che questa nave, la nave regatta, ha ben 348 camere tra cabine suite per ospitare a bordo 670 passeggeri. E poi c'è anche la suite attico Mindship, che è una delle sistemazioni più care, con 29 metri quadri di superficie, tessuti e design lussuoso, servizio in camera e panorami spettacolari dalla finestra. Invece le cabine più economiche partono da circa $70.000, le più costose 180.000.

alcuni nomi. I prezzi sono di $119.990 australiani a persona, quindi $80.000 americani, quindi €70.000. E c'è anche chi ha deciso di viaggiare lavorando in smart working, bilanciando così le spese.

60 destinazioni. Insomma, è un po' come dire chiaramente che per mare non ci si annoia mai. Quindi io vi consiglio, se volete fare una crociera, ovviamente se ve lo potete permettere, no? Se volete fare una crociera, volete sparire per un anno dalla circolazione, è chiaro che la prossima partenza di febbraio 2020

0: 367 giorni. Mamma mia, una roba pazzesca. Si continua con la musica ad alta battuta in the city. Capolavoro di Saib Muhammed.
1: You feel that?

l'invidia e il livore da parte di chi ascolta, che è costretto giorno per giorno a barcamenarsi in mezzo a uno stipendio che magari tante volte non corrisponde a chi sciorina capacità importanti sul posto di lavoro.

All Join Hands, un classicone deep house scritto e prodotto dalla voce leggendaria di Cici Rogers a cavallo tra il 1989 e il 1990, insieme anche alla supervisione del mitico

rumore. Nel 2022 la proprietà debuttò sul mercato a 250 milioni di dollari, per poi scendere a 195 milioni nel 2023. Successivamente l'agenzia l'ha nuovamente presentata a 250 milioni, riportandola tra le abitazioni più costose mai proposte a New York. Il lusso però chiaramente non si ferma alla cifra.

0: Puoi fare un pochino così perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.
1: Se sei anziano, bisogna ammetterlo, è così, la vita purtroppo scorre.

Parietti, mamma mia, ma ci vuole coraggio a farsi fare delle foto così, eh? Io davvero non ho parole. Intanto sentite un po', nuova uscita di Marracash e Guè Pequeño.

canzoni che arriva chiaramente a festeggiare 30 anni di amicizia, 20 anni di carriera vissuta insieme, e non so se avete fatto caso al fatto, ma sicuramente sì, che Casini

il loro stile alla massima potenza, insomma. Amici, Alba Parietti, ma io dico che c'è sempre un'età per ogni cosa e forse lei stessa ironicamente ha anche ragione, no? A quasi 66 anni la vecchia non si rassegna, detto da lei stessa, eh? Alba Parietti torna a mostrarsi sui social in bikini e accompagna un video con un messaggio rivolto a chi continua a criticarla per il suo modo di vivere l'età e la propria immagine. A quasi 66 anni la conduttrice sfoggia... Sì, vabbè, magari...

vanità, scherzando anche su quelle che possono essere le possibili reazioni dei suoi detrattori in questo caso. E vabbè, e fa parte del gioco, altrimenti sai bene che comunque nel momento in cui tu ti metti in discussione

in forma, ha quasi 66 anni e che da ventenne non si sarebbe mai aspettata di invecchiare così bene. Io l'ho vista recentemente in un video, vi posso assicurare, mamma mia, cioè una roba incredibile. È chiaro che magari ci sono donne di 60 anni che oggi sembrano dei quarantenni degli anni 80 e su questo non ci piove, però ripeto, c'è

rassicuranti, oggi si vedono in giro, per carità, sessantenni, ripeto, che sembrano quarantenni, tanto di cappello, però al contempo si vedono in giro mummie inquietanti. Nel caso di Alba Parietti il silicone illude, quindi il silicone fa male, illude certe persone, ma chiaramente il silicone non blocca l'inesorabile scorrere del tempo. Mia cara Alba Parietti dei miei cionfoli, anche

una traccia che unisce un'energia coinvolgente, ritmi soul disco moderni, ovviamente con richiami ai suoni degli anni 80, riunendo peraltro i musicisti

qui solo per intenditori o anche per quelli che hanno un'ottima memoria e che ricordano questa traccia celebre e riconoscibile del cantautore Goran Kuzminac con Ehi ci stai dal

anche con quel pizzico di sana follia che non guasta mai. Ehi, ci stai? 16:25 i minuti. Allora, spendiamo qualche parola per parlare. Siamo praticamente in Monza Brianza, un ristorante a Lesmo

sua non è esclusione ma tutela della clientela. Quindi questo locale ha deciso di diventare il primo ristorante chai free. Ovviamente l'annuncio sui social ha dato vita a ogni sorta di commento, chi a favore e chi contro. Molti hanno giudicato eccessivo

clienti senza figli piccoli e c'è stata anche una valutazione statistica. Solo il 10% dei clienti aveva figli. La sua è stata definita una scelta di carattere economico e professionale. Eliminato quindi del tutto il menu baby, e quando si prenota online appare la scritta in cui si precisa che il locale è pensato e ideato per un pubblico adulto. Non ci sono aree gioco né seggioloni e si sconsiglia la protezione, la prenotazione a famiglie con bambini al di sotto di 7 anni. Quindi il titolare non vieta di portare i bambini piccoli, ma visto che non ci sono i seggioloni, i genitori devono tenerseli in braccio.

dei bambini ma dei genitori, e qui in parte potrei essere d'accordo. Il titolare si è giustificato che non può sottoporre i genitori ai test psicoattitudinali per capire se i genitori sono in grado di gestire il proprio figlio, e quindi non portare i figli in questo ristorante non sarebbe un divieto ma un consiglio ai genitori. Ad ogni modo, io dico sempre che genitori purtroppo non si nasce e lo si diventa a proprie spese, quindi io condivido questa scelta.

una media di 1 milione al giorno, pensate un po'. 16 e 31 i minuti in quello che è il nostro appuntamento di oggi, domenica 13 settembre 2026. Attenzione cari, perché tra poco parleremo del popolo più educato. Se ci pensate bene,

italiani sono i primi, attenzione però, tra quelli più maleducati. Molto spesso il turista italiano viene percepito come troppo casinaro, espansivo, non ama rispettare nulla, l'ordine in primis, non rispetta le file, si mostra

positiva per i turisti italiani, perché sono al sesto posto in fatto di curiosità gastronomica, e te pareva qui se magna bene, dietro ai Paesi Bassi e Francia, perché si appassionano gli italiani alle tradizioni e alle ricette culinarie dei paesi che chiaramente poi noi andiamo a visitare. E quindi le nuove generazioni sono poi soprattutto quelle che amano esplorare piatti diversi anche da un punto di vista culturale. Quindi, a quanto pare, purtroppo manchiamo noi italiani in fatto di gentilezza e rispetto. E quindi a maleducazione nel mondo non ci batte nessuno.

pro e contro dell'intelligenza artificiale, qui secondo me netta preponderanza dei contro. Intanto un'altra novità è che te lo dico a fare di ultra spessore.

di questo momento dedicato all'intelligenza artificiale, e a tal proposito è intervenuto il capo di Anthropic, Dario Amodei, e secondo lui siamo davanti a un segnale d'allarme, perché l'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo molto esponenziale. Quindi

capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo, leggo testualmente, di avere compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progresso così rapido, così ha ammesso Dario Amodei in una recente intervista a CBS News.

avanti per ore e ore. Quindi siamo, diciamo così, delle persone che ormai non può più fare a meno di una certa dose di tecnologia. Quindi l'uomo chiaramente è imperfetto, no? Poi prenderlo magari a modello per costruire una macchina dopo

bilanci in merito all'estate 2026. Parleremo di questa estate molto molto calda. Intanto la musica italiana di Ernia, tornato da qualche settimana a questa parte, già entrato in alta rotazione in tutte le radio con questa traccia che si intitola semplicemente Dedica.

0: Certo che anche lui le fa tutte uguali, eh.
1: Soli sei magnifica.
0: Ernia, la nuova canzone dedica, la traccia che chiude il capitolo di Per soldi per amore,

una ricerca di sé, quindi il cantante attraverso questo racconto molto personale dà alla città un'immagine lontana da quella magari immediata, patinata, una Milano, una città vissuta chiaramente sulla propria pelle, no? Detto questo, amici, parliamo dell'estate 2026, che è stata la più calda registrata in Italia dal 1950. Non lo dico io, ma a certificare tutto ciò sono le analisi dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR. Tra giugno e agosto la temperatura media sull'intero territorio nazionale ha

agosto 2026, quando la temperatura media nazionale ha raggiunto oltre 25 gradi, ripeto, li sento pochi. Il dato supera il primato precedente di 24,6 del 2024 e quello di 24 registrato nel 2017. Rispetto alla climatologia 1951

mesi hanno registrato temperature superiori rispetto agli stessi mesi del 2025. Anche qui non sono d'accordo, perché perlomeno dalla città in cui io vi sto parlando, ovvero Treviso, abbiamo avuto un inverno decisamente molto molto rigido. Ecco. Andando ancora avanti, circa il 70% del territorio italiano presenta anomalie oltre un grado e circa il 40% supera i 2 gradi. Secondo il ricercatore CNR Lorenzo Arcidiaco, questi dati fanno ipotizzare che il 2026 possa chiudersi come l'anno più caldo in Italia praticamente dal 1950.

più volte anche da questa parte ci siamo soffermati sul caldo che abbiamo patito nel corso degli ultimi 3-4 mesi, ma la cosa curiosa è che molti continuano a chiamare questi dati record, no? Quasi fossero eventi straordinari destinati a capitare una volta ogni tanto. Ormai è chiaro che i record durano molto poco, perché ad esempio quello dell'agosto 2024, come leggevo, è stato proprio superato dall'agosto 2026. Poi è chiaro che possiamo parlare all'infinito sulle cause, sulle soluzioni, sulle responsabilità, ed è anche giusto farlo, però c'è un punto dal quale sarebbe sensato partire. I numeri non diventano meno reali perché non ci piacciono. La vera domanda non è più se faccia più caldo, è quanto ancora dovrà cambiare il clima prima che smettiamo di considerare ogni nuovo record una semplice eccezione. Torniamo alla musica. Tempo di ascoltare anche quest'altra novità discografica, Memories. Viva Dubi!

questo motivo dal 1982 di Fiorella Mannoia con Torneranno gli Angeli, che poi fu promosso singolo al Festival Bar del 1983. Sicuramente una traccia che rappresenta anche da un punto di vista storico un momento di

follia. Quindi a volte è anche un colpo di fortuna. Il problema poi è capire se stiamo salvando il nostro apparecchio o firmando la sua condanna a morte. Diciamo che questo potrebbe essere anche uno studio realizzato anche da chi poi

questo singolo Still. Sto parlando di Karol G e Bruno Mars. Karol G che ha vissuto un'estate da protagonista, dominando anche le classifiche alla radio con Viajando per il mundo con Manu Chao. Ha pubblicato recentemente il nuovo lavoro completo, il suo settimo disco in studio, nuovo capitolo della carriera di una delle artiste latine più influenti e ascoltate al mondo, vincitrice di un Grammy e 8 Latin Grammy, forte di oltre 117 miliardi

traccia che abbiamo sentito con Steel. 17:33 minuti, una manciata di secondi, attenzione perché tra non molto parleremo di imprese, di un tizio che...

appuntamento di oggi. Allora, ha nuotato dalla Grecia all'Italia senza fermarsi per quasi 32 ore. Il protagonista è entrato nel Guinness dei primati, un uomo di 43 anni, di nome

l'uomo già aveva tentato l'impresa nel 2024, ma in quella occasione mare mosso e meduse lo avevano costretto ad arrendersi prima del traguardo. Due giudici hanno seguito la traversata del nuotatore passo dopo passo, certificandone il successo per organismi internazionali come

bere per 32 ore. Ad ogni modo, se è vero, noi da questa parte non siamo affatto livorosi e gli facciamo davvero i complimenti di cuore. Fred De Palma, ragazzino.

latine. Ragazzino, no? Nuovo singolo per quanto riguarda Fred De Palma, un testo che attraversa diverse fasi, no? I primi amori, gli amici persi, soldi guadagnati, soldi finiti, errori, fughe. Però al centro c'è il riscatto personale, senza cancellare quella che può essere la nostalgia di casa. Detto questo, amici, attenzione, tra non molto parleremo di una bravata a proposito di ragazzini,

Saluto a Sabrina da Villa Falletto, provincia di Cuneo, che sta ascoltando la radio. Grazie chiaramente per essere con noi, grazie per il messaggio WhatsApp arrivato al 328 44 66 900.

Turcola Marsicana, nella provincia di Brindisi, in particolare a Francavilla Fontana, sono accusati di avere agito in concorso tra loro. Il numero di telefono della coppia sarebbe stato trovato durante una gita scolastica nel corso di una sosta in autogrill. Gli studenti lo avrebbero letto scritto sul muro di uno dei bagni dell'area di servizio. Il recapito, ecco, era stato lasciato alla vista di chiunque frequentasse quei servizi e a fianco del numero anche una sorta di offerta di prestazioni sessuali. Quindi qui chiaramente la colpa di chi potrebbe essere, no? Perché qui la situazione è un po' così. Mettetevi anche nei panni di sei adolescenti che magari vogliono divertirsi, hanno visto scritto per nuove emozioni, nuove sensazioni, chiama questo numero specifico, ma quante volte anche noi abbiamo visto sui bagni dell'autogrill ste nefandezze qui, via. No, che poi effettivamente sarebbe bello perpetrare una cosa simile anche per i call center che chiamano tutti i giorni, però purtroppo sono furbi, perché effettivamente se fosse sempre lo stesso numero, una cosa così si potrebbe anche mettere in pratica, però purtroppo non è così perché i call center sono

40 anni, perché il testo esprimeva un frenetico bisogno di sicurezza, di protezione. We need protection. Vogliamo protezione, no? Contro le paure di quel periodo, che poi sono le paure un po' odierne, no? Le ansie riguardo le tensioni dell'allora guerra fredda, le radiazioni nucleari, problemi economici, l'incertezza quotidiana. Favolosa canzone da questa band tedesca, Picnic at the White House, con We Need Protection. Un sound elettronico veloce, orecchiabile, col messaggio serio, no? Anche forse un po' ironico sullo stato del mondo all'epoca, ripeto, non è molto diverso da quello odierno. Era il 1985-86, anche per celebrare in questo periodo i miei 40 anni di attività radiofonica, quando ho cominciato e chiaramente non parlavo per esigenze anagrafiche.

famose selezioni musicali a microfono chiuso. Meraviglia. Amici, c'è chi per evitare un pedone distratto si prende uno spavento o un colpo di frusta, chi invece

0: Margo Asta in bagno. E agli a lui?
1: Tutto per me. Wow.
2: Presidente,
3: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttane.
4: Trasmissioncina di Spessorino, ma già chiamare trasmissioncina mi sembra quasi un'offesa, cioè un'offesa alle trasmissioni, quelle vere, quelle reali, quelle tipo quando vado io a parlare. La tua trasmissione è una trasmissioncina come questo governino che ci abbiamo qui, che è uno schifo con tutto questo vecchiume. Non ho mai fatto radio come lei, che mi

un bravo speaker, devo dire. Nell'allora Radio Skylab all'epoca facevamo una classifica, forse eravamo tra i primi, se non in tutta Italia ma in Calabria, eravamo tra i primi a fare una classifica di ben 100 canzoni da lunedì al venerdì. Era divisa praticamente in tranche, si chiamava 100 dischi Skylab, e ricordo perfettamente che questa canzone rimase al numero 1 per quasi 4 mesi, una roba pazzesca per l'epoca, parliamo del 1987. Vabbè, chiusa parentesi, ciao Pino Iannò. Amici, siamo tornati intanto in diretta, 18 e 10 i minuti, ben ritrovati. Ultima, anzi penultima ora insieme. Vi ricordo che tra meno di 20 minuti appuntamento col punto sportivo del weekend. Intanto, come sempre, grazie alle emittenti collegate con noi anche oggi.

settimana con noi gli amici di Radio Messina, che trovate al sito www.antv.it/Radio Messina, e poi in ultimo chiaramente studio centrale Skylab 91, che trovate al portale skylab91.altervista.org. Dunque, dicevamo che c'è chi per evitare un pedone distratto si prende uno spavento, chi invece si becca una multa da 102 euro per eccesso di blasfemia. È una disavventura bislacca capitata ad un motociclista di 22 anni a Lido di Venezia, reo di avere superato non i limiti di velocità ma di espressione. Perché dopo aver evitato di investire una persona per un soffio,

Tribuna di Treviso, che da qualche giorno circola in maniera virale sui social, scatenando commenti e ironia a non finire. E non potrebbe essere altrimenti, visti i contorni quasi surreali della vicenda avvenuta appunto in questo periodo, in quel di Venezia, dove chiaramente abbiamo parlato anche noi da questa parte

Mauro, che però non ha certo riservato parole di comprensione all'ignaro passante, apostrofandolo con una bestemmia tanto tonante quanto cristallina. Peccato che a pochi metri di distanza gli agenti della polizia locale avevano appena assistito alla scena e avevano ascoltato anche con molta attenzione la bestemmia proferita dal ragazzo, subito fermato per un controllo dei documenti. Tutto in ordine a livello burocratico, però non comportamentale, perché una volta terminati gli accertamenti, gli agenti hanno deciso di multare il 22enne contestandogli l'articolo 724 del codice penale, che cita testualmente: la persona in presenza di più persone bestemmiava con parole oltraggiose le divinità venerate dalla religione di Stato. Il verbale da 102 euro ha fatto immediatamente il giro del web, suscitando centinaia

Bottini. Ha così spiegato l'episodio. Stiamo ancora aspettando la relazione della gente. Ad ogni modo, multe per bestemmie ne facciamo più di una. Così prevede il codice penale e noi lo applichiamo.

mi sembra veramente un episodio curioso. Via. La nuova canzone di Francesco Baccini. Che bella sorpresa. Sentiamo subito.

0: Spagnotte, via.
1: Quando la musica è preziosa.
0: Io non so che cosa è partito, o la regia che è impazzita. Niente, non riesce a codificare il brano, Ale.
1: Quando la musica è preziosa.
0: Mettiamo questa, via.

hanno celebrato recentemente il decimo anniversario della loro carriera con 4 album, miliardi di stream, migliaia di concerti in tutto il mondo, una fanbase globale profondamente affezionata. Nothing But Thieves,

anche con questa loro nuova canzone Baby Cool. 18 e 22 i minuti. Amici, il pane è come la pizza, ognuno lo preferisce in un modo specifico. Forse il cliente che ha fatto causa a questo panificio in Baviera non era un fan di quello leggero, alveolato, o semplicemente da fiero esponente del rigore tedesco

produttore tedesco di pretagliare le pagnotte e vendere la metà come prodotti singoli. Solo che il nostro uomo ha rifiutato questa idea. Adottare una soluzione simile avrebbe compromesso la qualità del prodotto. Leggo il virgolettato: non voglio mettere sullo scaffale decine di mezze pagnotte che

visto che fornire tutti i panifici dei nuovi strumenti è costato alla fine al proprietario qualcosa come 15.000 euro. E quindi poi, spaventati da quanto accaduto al collega, molti panettieri della zona starebbero provando a eludere il rischio di finire

il cliente ha sempre ragione, però forse stavolta si è davvero passato il segno, no? Ora, da quel poco che so di cucina,

ha fatto praticamente la storia sia nella versione degli anni 70 sia in questa del leggendario DJ producer Satoshi Tomy. Intanto buona serata, ben ritrovati, 18:30 e siamo collegati con la redazione del Medua News, dove

0: Niente, allora.
1: 4:15 ma io urlo fino a al tuo studio.
0: No, niente, oggi è davvero tragica la cosa. Vediamo un po' se riusciamo a perfezionare il collegamento.
1: Senti, magari in viva voce.
0: Adesso sì,
1: tutto.
0: adesso ci sei e avevi già sentito, inutile che ripeto le solite cazzate, no?
1: Sì, salutiamo il DJ Locusta.
0: Ecco, perfetto.
1: Che quando vuole può intervenire, magari integrare.
0: Certo.
1: Il nostro punto sportivo, che tra l'altro è lo diciamo spesso e volentieri, è soprattutto un momento d'opinione, ecco, diamo delle notizie, però soprattutto in questo spazio vi diamo delle opinioni, delle interpretazioni rispetto a quello che sta succedendo in questo momento nel calcio italiano. Per esempio, non possiamo oggi, secondo me, non partire dalla debacle del calcio italiano nella settimana di Coppa. Va anche detto che parlo di Inter e Napoli, hanno anche incontrato forse tra le avversarie più forti in assoluto, quindi ci sono comunque delle parziali motivazioni, insomma, che possono anche non far pensare in maniera troppo pessimistica sul proseguo della loro esperienza in Champions. Però, insomma, diciamo, la batosta c'è stata. La stessa Roma, che aveva un avversario più abbordabile dopo essere passata in vantaggio, non è riuscita a portare i tre punti a casa, fuori casa, per carità, giocava fuori casa, però era una partita per come si è svolta anche abbastanza abbordabile, così non è stato, nonostante Gasperini sia uno degli allenatori più adatti al gioco internazionale. C'è stata poi la performance del Como, che celebriamo, performance del Como che celebriamo. Il Como, se vogliamo, quest'anno gioca anche
0: Fantastico.
1: Meglio dell'anno scorso,
0: l'abbiamo
1: detto.
0: Però ecco, Giovanni, consentimi,
1: per costruire il Como sono state spese svariate centinaia di milioni. Cioè, non è che io ho letto da qualche parte, no? Tu vedi, se prendi i giocatori buoni puoi costruire la squadra anche con piccole cifre. No. Il buon Cesc Fabregas se li è andati a pescare i giocatori buoni in giro, ma li ha anche pagati ed ha anche sfruttato le sue della società, evidentemente, buoni rapporti con il Real per non perdere Nico Paz, perché se quest'anno Nico Paz fosse andato al Real e te l'avrei voluto vedere il Como. Invece lì sono riusciti, evidentemente, con i buoni rapporti che aveva Fabregas, pochi per lui, con il Real, a tenersi Nico Paz che l'anno prossimo non ci sarà al Como perché andrà al Real, quindi, o comunque il Real lo riscatterà per poi rivenderlo, secondo me se lo terrà, e quindi l'anno prossimo, diciamo così, ci sarà una situazione completamente diversa a Como. Intanto ci godiamo tutti, tra virgolette, questa società italiana, si fa per dire, che di italiani in campo non ce ne sono, di italiani in panchina alla guida tecnica non ce ne sono, e la proprietà è straniera. Facciamo finta che sia una squadra italiana, godiamocela perché perlomeno fa un calcio piacevole e comunque quindi non fa rimpiangere, diciamo così, quel calcio insomma,
0: assolutamente,
1: per l'Italia,
0: certo.
1: Però è con tutte queste postille.
0: Sì.
1: Io sono uno tra i più freddi nei confronti del Como nello stivale italiano, lo so, lo ammetto, se volete mi fustigo.
0: No, non è il caso.
1: Però è così perché ragazzi, il Como non è italiano, ha un allenatore bravo che non è italiano, ha speso una marea di soldi e per questo pagherà poi successivamente probabilmente.
0: Ecco, no, io a tal proposito tu mi dai un assist perché però, vabbè, io non sono tifoso del Como, così
1: un fuoco di paglia, diciamo che un fuoco di paglia vincerà quest'anno lo scudetto, chissà, io non credo, ma ipotizziamo anche così fosse, però è una bella meteora nel calcio italiano perché l'abbiamo detto, Nico Paz l'anno prossimo non sarà lì, non

0: sappiamo chi sarà Fabregas e non sappiamo nulla del futuro di questa ridente
1: squadra. Sì, diciamo che possiamo dire che negli ultimi 7 anni la proprietà ha lavorato in modo proficuo, e magari viene facile dire che con i soldi si fa tutto, però è sempre stato così, no? Non è che scopriamo,
0: ci diceva una volta usando un vecchio termine,
1: non scopriamo, Giovanni, l'acqua calda sicuramente oggi con il Como. Però dobbiamo anche tener conto di un altro fattore, no? Perché oggi gran parte delle società di Serie A sono indebitate, però godono sempre di un occhio di riguardo da parte degli organi di controllo. Anche lo stesso Como, no? Che prima di iniziare questa avventura in Champions aveva problemi di liquidità, e lì qualcuno ha chiuso un occhio, non fosse altro che la proprietà ha immesso,
0: sì, anche due, secondo me, anche
1: ha immesso due, dei capitali, ha immesso della liquidità, e quindi al momento questa squadra fa la Champions
0: al momento.
1: In teoria non avrebbe neanche le carte in regola da un punto di vista prettamente economico, diciamola tutta.
0: Ma perché dici queste cose?
1: Perché
0: dove pensi di essere?
1: Perché
0: puoi,
1: nessuno
0: puoi dire queste cose,
1: perché
0: no?
1: Nessuno le dice,
0: nessuno dice tu, ma dove ti permetti? Ma chiudiamolo questo punto, perché qua prima o poi qualcuno i punti ce li dà in testa. Allora vedi perché io sono freddino, però in questo momento c'è l'entusiasmo, devo dire.
1: Sì, ma assolutamente, dai.
0: Interessantissimi in questo Como, lasciando stare Nico Pass, ma Baturina, Duvicas, lo stesso Diao, come diavolo si chiama, insomma sono giocatori sicuramente di grande interesse, perché poi alla fine c'è il gioco, evviva il gioco. Ma ci sono i giocatori e il buon Cesc, che è uno che la saluta.
1: Assolutamente, no, perché poi è chiaro che molti sì, stanno esaltando molti la rosa, ma non dimentichiamo anche l'allenatore. Io effettivamente
0: lui è un grande. Allora, Fabregas è un grande, questo va detto, perché poi alla fine è un grande, soprattutto perché è riuscito a pescare, io credo che i nomi li abbia fatti lui o quasi, alla società, questi nomi di questi giocatori che sono adattissimi al suo gioco. Poi qualcuno dice che c'è un algoritmo, io questa cosa dell'algoritmo, se volete ci credo, okay, no.
1: C'è l'algoritmo.
0: Allora mi devono spiegare perché l'algoritmo di Como lì non ha

0: Io ripeto, mi sbaglierò, ma prevedo una carriera luminosissima per questo allenatore che è rimasto giustamente a Como. Se poi questa cosa qua non l'ho ben capita, se volete l'approfondiamo, ci ho capito che hanno anche delle quote, cioè lui possiede
1: sì, Fabregas possiede delle quote, esatto, confermo. No,
0: lui, e ho capito anche altri personaggi, ex calciatori, quindi c'è tutta una storia su questo Como che effettivamente andrebbe approfondita, perché è chiaramente un mezzo miracolo, anche se questo mezzo miracolo avviene in un contesto di campionato italiano in cui le grandissime del passato, Juventus e Milan, sono completamente stromesse dai giochi, e quindi viene anche facile a un Como inserirsi in questa vicenda, perché avrei voluto vedere con Juventus e Milan pimpanti dove sarebbe arrivato il Como l'anno scorso, ok? Cioè, in questa crisi del calcio italiano arrivano questi imprenditori stranieri, arriva questo Fabregas, arriva un po' tutto, e improvvisamente si fa questo piccolo miracolo. Dobbiamo parlarne, gioco forza, ripeto, per me è un momento così occasionale, nel senso che già l'anno prossimo non ci sarà più questo Como, secondo me, ma mi sbaglierò, staremo a vedere, magari mi sbaglio, per i motivi che ho già detto, però in questo momento è l'unica cosa decente all'interno di ciò che produce la Serie A.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Non del calcio italiano,
1: no, io però
0: del calcio italiano non c'è niente.
1: Ecco, ti volevo citare anche qualche castroneria dello stesso Como, a parte che magari
0: tra l'altro gli stessi comaschi si sentono un po' svizzeri, quindi non c'è manco il nome Como. C'è niente del
1: no,
0: Como.
1: A parte che oggi
0: è un prodotto della Serie A, così. È un prodotto della Serie A, perlomeno, almeno in Serie A vediamo un gioco bello, vediamo anche una squadra che vince in Champions,
1: l'unica,
0: e godiamoci questo.
1: Poi, assolutamente,
0: ripeto, scusami, l'Inter e il Napoli hanno comunque una serie di scusanti, perché comunque le avversarie erano quelle che erano, anche se il buon Mourinho è riuscito a far giocare il Real Madrid in una maniera così abbastanza indecorosa, perché Mourinho gioca come ha sempre giocato, col contropiede, cioè come giocava, si giocava 200 anni fa, avendo tra l'altro alcuni tra i migliori contropiedisti che esistono in Europa, per cui ci sta nel ragionamento, infatti ha anche vinto. Però insomma, forse ormai il calcio è anche un po' cambiato, e quindi ha vinto come ha vinto, però ha stravinto, perché comunque al di là del risultato 2-1, al di là di comunque alcuni momenti anche importanti della partita dell'Inter, credo che il divario ci fosse, e il fatto che l'allenatore sia un personaggio ormai obsoleto del calcio, secondo me, poi magari vincerà tutto quest'anno, perché è sempre il campo quello che parla, però diciamo è un po' demodè Mourinho, e abbia comunque dimostrato di avere un po' una notevole differenza, ha rimarcato questa differenza tra il calcio italiano comunque quello straniero, io non uscirei contentissimo dalla performance dell'Inter. Allora, cosa dobbiamo dire? Che l'Inter è morta? No, l'Inter sicuramente passerà al turno successivo, magari riuscirà anche, se si avrà degli incroci favorevoli, ad andare un po' avanti. Escludo anche io, adesso lo chiederei a ciascun tifoso interista, anche più esaltati, che possa andare a vincere la competizione,
1: ma assolutamente
0: diciamo così,
1: no, dai.
0: La Champions.
1: Ma dai,
0: il campionato italiano un discorso è diverso, ma parliamo di Champions, e quindi questo è l'Inter.
1: No, io ti volevo porre
0: prima di passare al Napoli, perché poi lì a Napoli lì c'è secondo
1: no,
0: me
1: al Napoli vorrei fare un'introduzione, però ti volevo anche simpaticamente porre all'attenzione il fatto che comunque, tornando rapidamente al Como, oggi la sua intera rosa è valutata almeno il triplo di quanto è costata, però ecco, al Como c'è stato anche un personaggio che ormai, come simpaticamente lo definiamo, è un ex calciatore, Alvaro Morata. Ecco, la sua presenza non è andata come tutti si aspettavano, no? E quindi chiaramente lo spagnolo poi ha spiegato
0: allora,
1: i motivi che
0: Morata
1: lo hanno portato.
0: È uno di quei casi un po' atipici che andrebbe studiato.
1: Sì, appunto, certo.
0: Perché Morata è una delle vittime del calcio moderno, nel senso che quando Andrea Agnelli denunciò, insomma, il fatto che c'erano alcune società che avevano molti più ricavi rispetto alla società italiana, che quindi occorreva modificare la Champions e trasformarla un po' in quello che poi ha fatto Ceferin, ma comunque in una Superlega, in modo tale da rilanciare, diciamo così, gli introiti del calcio italiano. Cosa succedeva? All'epoca il buon Real Madrid aveva degli esuberi un po' come oggi, ok? E uno di questi esuberi era Alvaro Morata, che è giovanissimo, giocatore sicuramente di notevole talento e di belle speranze, fu mandato alla Juventus. Ricordiamo, Morata non era prima titolare alla Juve, diventò strada facendo, e quel giovanissimo Morata arrivò in finale di Champions col giovanissimo Pogba, insomma con quella Juve che poi fu sconfitta dal Barcellona già all'epoca dei fenomeni, insomma, parliamoci chiaro. E lì praticamente, finita quell'esperienza, Morata ritornò a Madrid, dove però tornò a fare il comprimario. Da quel momento in poi non è stato più lui. Quindi anche quella parentesi al Como è una parentesi malinconica di un giocatore a fine carriera, come è stata malinconica la parentesi al Milan. È un giocatore così che nel momento del massimo splendore era panchinaro al Real. La Juve non riuscì allora a trattenerlo, perché lì sarebbe stata la sua svolta. La svolta di Morata sarebbe stata se fosse rimasta alla Juve. Alla Juve non c'è rimasto, e di pian pianino la sua carriera si è. E non è l'unico giocatore che si è bruciato in questa maniera, con questi giochini.
1: No, ce ne sono stati tanti altri.
0: Per esempio, Nico Paz si è salvato a stare a Como. Si è salvato.
1: Fatto
0: perché
1: bene.
0: Lui, se fosse andato al Real,
1: subito,
0: ha fatto bene. Ma lo stesso Fabregas, che è una persona, secondo me, di un'intelligenza superiore alla media, ha capito che stare un altro anno lì a Como lo avrebbe consacrato. Appena se continua a fare queste prestazioni in Champions, io non ti dico se vince il campionato, perché a questo punto io una piccolissima, io ho detto già che vince l'Inter, ok? Però una piccola fish sul Como io ce la metto, perché comunque tutto può accadere, considerato soprattutto che non ha molte concorrenti, perché sì, l'Inter secondo me è nettamente superiore ancora al Como, però sulle altre, tra guai, impegni e così via, gli impegni che ha anche il Pop, per dire la verità, cioè una piccola fish, non è la figata favorita, però diciamo, se fa bene nel campionato italiano e fa bene nella Champions, l'anno prossimo il signor Cesc si sceglie la panchina che vuole di top club europeo, capisci? Si mette lì come le figurine e sceglie. Io quest'anno mi scelgo.
1: Allora,
0: farà in scelta. Cioè, si accettano scommesse, ma credo che sia abbastanza ovvio. Quindi, questa è la situazione. Stessa cosa vale per Nico Paz, che potrà, secondo me, scegliersi un buon club, se lo riprenderà il Real, magari lo utilizzerà il Real, oppure lo venderà. Questo è tutto da stabilirsi. Bisognerà vedere poi ovviamente chi c'era sulla panchina del Real. Io non so quanto durerà Mourinho, magari mi sbaglio.
1: Giovanni,
0: Mourinho vince tutto.
1: Sì,
0: okay,
1: sì,
0: però,
1: beh, certo, al momento è quello
0: magari
1: che
0: anche Allegri vince tutto, così mi faccio il link a quello che volevi dire tu.
1: Allora, aspetta.
0: Tutto, ma al momento.
1: Allora, aspetta un attimo perché io ho maturato una mia idea, perché quel Napoli, no? Visto con l'Arsenal, a parte che una squadra, da quello che ho visto, che ha fatto enorme fatica a innescare i suoi attaccanti, chiudendo la partita con appena 3 tiri nello specchio della porta, una manovra che è apparsa a tratti molto lenta, molto imprecisa in quelle che sono state.
0: Ma tu sei rimasto sorpreso?
1: Le scelte di passaggio, no, però sai cosa ho pensato? Che comunque, se il Napoli non avesse perso le ultime partite in campionato, no? E magari questa prestazione poteva anche essere messa in risalto come
0: sotto un'altra luce,
1: esatto, cioè, come una prestazione classica definita a testa alta, no? Cioè tu hai lottato alla pari con l'Arsenal da un punto di vista dell'atteggiamento contro una delle candidate principali alla vittoria finale del torneo, quindi avrebbe assunto un'altra valenza pur perdendo quella prestazione. Invece
0: sì, ma la qualifica a testa alta nel calcio non esiste.
1: Ho citato le stesse parole di Allegri, ecco.
0: Sì, ma Allegri che deve fare adesso? Deve fare un ragionamento di questo tipo, però devo dire la verità, P2 sono le cose. O lui entra. Allora, a me sembra, però visto che io non sono un presidente di calcio, e visto tutti questi intelligentoni di presidente di calcio, da Florentino Perez all'altro genio di Laurentiis, vanno a prendersi Mourinho e Allegri, allora dico forse non sto capendo niente. Ma scusatemi, Mourinho e Allegri, sto parlando di due grandi allenatori, attenzione, sto parlando di due grandi allenatori, che furono, perché il calcio è cambiato, ok? Ora ripeto, è vero che se uno è un grande allenatore, con determinate alchimie, determinate situazioni, combinazioni, qualcosa ti tira fuori sempre, no? Ok, quindi ripeto, è sempre il campo che parla, e quindi se Mourinho e Allegri vinceranno qualcosa quest'anno con le loro squadre, giù il cappello, ma affidare due squadre a due grandi allenatori del passato, è quantomeno discutibile, diciamolo o no, lo possiamo dire o no. Per certo cui, che francamente, sì. Vediamo questo Napoli che gioca così. Qualcuno in questi giorni ha pubblicato le foto di Allegri che faceva lezione a Fabregas, ok?
1: Allegri?
0: Ok. Sì, giusto, sì, perché è stato. Allora c'è stato un corso a Coverciano a cui hanno partecipato i futuri allenatori, coloro che prendevano la... e c'era Fabregas, ok? Quindi si vedeva Fabregas che pigliava appunti da Allegri, e ci sta, ma stiamo parlando di alcuni anni fa, quando il calcio era un altro calcio, quando sicuramente l'esperienza di un Allegri, di un Mourinho possono comunque dire ancora qualcosa, posso dire molto, loro sono in grado di distinguere un calciatore valido da un altro, secondo me anche da metterlo nella zona del calcio di campo più giusta, e sulla impostazione, sugli schemi, perché secondo me, cioè, è capitato sempre, cioè, vi ricordate? Dai, andiamo indietro. A un certo punto c'era il tratto contro Sassi, vi ricordate o no? Il gioco alla Trapattoni, che veniva considerato antico, eccetera, eccetera, e il gioco moderno, che è quello di Sacchi, no? E possiamo dire che Trapattoni non sia stato un grande allenatore? No, Trapattoni ha vinto tutto con la Juve, ha vinto con l'Inter anche, ricordiamocele queste cose qua. È andato a fare anche bella figura in Germania col Bayern, credo abbia vinto anche qualcosa col Bayern.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi stiamo parlando di un allenatore che quando allenò l'Italia fu estromesso dai mondiali esclusivamente da Byron Moreno, quindi parliamo tutti una cosa che sicuramente di un allenatore che era un grande, però già all'epoca, confrontato col gioco di Sacchi, si diceva che era un gioco superato. Ora io
1: comunque, Giovanni, una cosa
0: così, perché il calcio sì, si evolve,
1: assolutamente
0: si evolve, non necessariamente meglio, però il
1: ecco,
0: gioco che noi vediamo disputare, scusami, chiudo perché se non si capisce il mio concetto.
1: Vai tranquillo.
0: Noi vediamo disputare in Premier, ok? In Premier più che in Liga, ma anche in Liga, è un gioco diverso e c'è poco da fare, e poi alla fine è quel tipo di gioco che oggi come oggi paga. Una volta magari ci poteva essere il difensivista e l'attaccante, oggi alla fine non c'è neanche più questa differenza, per cui gli stessi giocatori dalle scuole calcio, dalle cantere, escono facendo altro, parlo delle scuole calcio e delle cantere serie, non quelle italiane. L'unica mezza cantera è quella della Juventus, che però è stata massacrata negli anni, perché alla fine non ha potuto neanche portare avanti questo discorso qua. Per cui alla fine è quella la situazione. Poi, per carità, se riusciranno con le vecchie maniere, con la vecchia impostazione, a vincere qualcosa, io mi leverò il cappello di fronte a questi grandi vecchi allenatori. Ma purtroppo, io non mi sento più un giovane nemmeno, quindi tiferò sempre per loro.
2: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
0: va a colpire anche lui.
1: Dimmi, assolutamente. Dimmi. No, io ti volevo anche, peraltro, a proposito di evoluzione che non c'è, i primi 45 minuti tra Napoli e Bologna, un Napoli che ha provato a spingere, però con delle trame sempre intuite dalla difesa del Bologna, c'è stato comunque un episodio chiave nella prima frazione di gioco che è arrivato al settimo minuto, quando un difensore del Bologna era
0: annullato un gol al Bologna.
1: Era riuscito a sbloccare la partita, una rete annullata.
0: E il VAR che improvvisamente è tornato in azione, perché anche questa cosa qua è importante.
1: Sì.
0: Il VAR è tornato in azione già da ieri. E in Genoa così no.

cambiata l'indicazione nei confronti degli arbitri, quindi infatti già da ieri stiamo vedendo che il VAR improvvisamente si è riacceso. Io ti dico la mia sul VAR. Il VAR è uno dei mali del calcio, perché è arrivato come possibile panacea di tutti i mali, per decisioni

0: al televisore. Ora io vi dico, l'arbitro in campo può sbagliare, ok? E infatti si disse in quel momento che il VAR non sarebbe stato una manovra in campo, sarebbe stato un intervento solo in casi eccezionali. Alla fine si è trasformato nella moviola, ma non in campo, la moviola fuori campo, perché quelli sono a Lissone, in Lombardia, là, chiusi in una casetta e guardano le immagini in TV. Ma secondo voi è vero che io da un'immagine presa bene posso capire c'è stato un tocco di mano, per esempio, e così via? Ma in linea generale è l'arbitro in campo che ha le sensazioni migliori.
1: È chiaro.
0: Non si può arbitrare una partita in TV, perché loro hanno una TV, non è che hanno, quello c'hanno, quello che vediamo no, ok? E che spesso non riusciamo neanche noi. E quindi, ma la cosa più vergognosa, ricordiamoci sempre, è il fuorigioco, perché lì viene scelto ad hoc il frame giusto. Perché se la palla parte prima, parte dopo, e tu blocchi il frame prima o dopo, è fuorigioco di un millimetro, di un'unghia. Questa è una cosa vergognosa e non si è riuscita a porre rimedio a questa cosa qua. Un tallone non può essere fuori gioco, non può, per me. Vogliamo che lo sia, allora vogliamo vedere anche il frame che voi scegliete. Nessuno ce l'ha mai fatto vedere. Quindi, il VAR, attenzione, è tornato. Il VAR, attenzione.
1: E comunque è tornato.
0: Oh, io chiedo a te.
1: E questo,
0: te,
1: questo Napoli, comunque, Giovanni.
0: Nei primi giorni, sì. No, perdonami.
1: Ok, ok, vai.
0: Domanda seria, perché poi qui verrà condizionato tutto il campionato.
1: Certo,
0: nei primi giorni, vai. Il VAR è stato spento. Non siamo stati più tranquilli.
1: Assolutamente.

0: per la Juve, Juve Milan, il VAR era spento, perché si era detto lasciamole perdere queste cose qua. Questa settimana, che magari sarà un giocatore della Juve a fare lo stesso step on foot che è stato fatto contro la Juve, oggi il VAR si accende e capisce che il campionato ne viene condizionato. C'è poco da fare, o no? Questo è il discorso. Quindi il VAR, attenzione, si è riacceso e quindi, vedete, oggi è stato annullato un gol e così via. Capisci? Ieri il rigore alla fine non ha portato a nulla perché l'ha sbagliato il giocatore che l'ha tirato, però è tornato il VAR e quindi vi posso garantire, ma lo dico 100%, che ne vedremo delle belle. Prego, Nel.
1: No, io volevo solamente mettere in risalto il fatto, e chiudiamo col discorso Napoli, che questa squadra sta cercando di fare la partita, possesso palla in vantaggio per i partenopei, però comunque con 5 conclusioni tentate il Napoli non è ancora riuscito a inquadrare lo specchio
0: della porta. La domanda che dobbiamo porci tutti,
1: eccolo,
0: è
1: là.
0: Il buon Allegri mangerà il babà di Natale?
1: Oh.
0: Questa è la domanda che dobbiamo
1: secondo
0: porci.
1: Secondo me no, perché? siamo di fronte a un nuovo Rudy Garcia. Questo è il mio modesto
0: parere. Non lo so, ti dico che al di là del fatto che Allegri rimanga o non rimanga sulla panchina del Napoli,
1: sì, perché poi Giovanni, qui abbiamo
0: Napoli,
1: abbiamo
0: lo rigurgiterà
1: la necessità di fare punti, che si riflette in una manovra spesso contratta che fatica a trovare la fantasia di De Bruyne.
0: Ambientale, Nello, è un problema ambientale.
1: Lui certo,
0: è arrivato lì.

0: appendere le scarpe al chiodo.
1: Te l'ho detto.
0: Tuo non so cosa appende al chiodo.
1: No, te l'ho detto.
0: Perché forse ormai non, dovrebbe, non sei più in grado di gestire.
1: Allegri nulla, dovrebbe, insomma, fare il magazziniere, secondo me, e secondo anche altri.
2: No, io

0: siamo solo all'inizio campionato, per carità, l'alchimia non è scattata. Se non ti scatta l'alchimia lì a Napoli, non ci vai avanti. Cioè, anche se improvvisamente rinsavissi e trovassi il modulo di gioco più adatto, ma quando si crea un ambiente ostile, perché io questo percepisco dalle cronache che arrivano da Napoli, c'è in questo momento, diciamo così, per utilizzare un eufemismo, un po' di fermento attorno all'allenatore. Quindi è tutto lì il discorso. Se questo matrimonio si consumerà, tra virgolette, ecco, dopo i confetti alla fine arriverà anche il resto, allora sì. Se invece questo matrimonio non sarà da fare, probabilmente, non lo so, e quindi sorgeranno tutta una miriade di altre problematiche, ripeto, soprattutto nell'ambiente, e quindi che poi significa anche all'interno dello spogliatoio e così via, è chiaro che è lì, tutto lì il discorso. Se si cominceranno a inquadrare, magari anche col gioco sicuramente demoderi Allegri, qualcosa dal Napoli verrà fuori,
1: ma qualcosa, un minimo
0: giocatori adatti a quel tipo di gioco, perché lui ha, secondo me, i giocatori adatti al sud, a quel tipo di gioco che vuole fare lui. Però se i giocatori in primis non lo seguono e attorno c'è ostilità, dubbi e così via, e allora capisci che è tutto lì. La

0: sta togliendo, non sta dando.
1: Per quanto riguarda invece il posticipo delle ore 18 di ieri,
0: ricordiamo
1: di spessore,
0: che siamo 0-0 in Napoli e Bologna.
1: Sì, sì, sì, 0-0
0: nel primo tempo, però dico magari adesso il Napoli vince 5-0, ma ripeto, noi facciamo l'analisi, poi vediamo quello che accade in campo, insomma, sì. E vediamo anche quelle che sono le nostre sensazioni.
1: Assolutamente, parlavamo del posticipo di lusso di ieri delle ore 18 tra Lazio e Milan, un Milan che è uscito dall'Olimpico con un punto prezioso, in effetti, per come si era messa la gara.
0: Che
1: però
0: c'è il DJ Locusta che ascolta, di lusso, però insomma.
1: Sì, sì, vabbè, dai, di lusso, Lazio Milan. E comunque Moreira, questo giovane portoghese che è stato un po' il salvatore della patria, sì, ha mostrato un impatto devastante che magari solleverà nel corso della prossima settimana inevitabili domande sul perché non è partito titolare con la linea 3 scelta da Amorim nel primo tempo, con Modric, Rabiot ed Estupinan molto larghi, qualcosa che è apparso completamente privo di distanze corrette, una manovra sfilacciata, e quindi Estupinan è stato il peggiore in campo, subendo costantemente le folate offensive da parte della Lazio prima del cambio. Quindi comunque
0: la ripresa, quindi comunque da questo punto di vista l'allenatore secondo me si è visto, e ci sono anche
1: magari ecco un rimpianto per Gattuso non avere saputo gestire il doppio vantaggio subendo quel blackout,
0: sì,
1: di due minuti.
0: Però mi ha rincuorato ieri, perché ha detto che dopo che se n'è andato lui tutte le squadre dove era stato hanno vinto lo scudetto. Quindi io ieri sono andato a trovarmi una bella bottiglia di spumante italiano, perché era italiano, per festeggiare la prossima vittoria dell'Italia, perché lui è stato allenatore dell'Italia, quindi minimo l'europeo, cioè anzi, siccome hanno vinto due squadre diverse, due competizioni diverse, l'europeo e il mondiale, quindi siamo a posto. Ecco, io adoro Gattuso, persona squisita.
1: Ma assolutamente.
0: Ho solo estrapolato una parte di queste sue dichiarazioni e ci sto anche un po' giocando su, però insomma forse sarebbe anche il caso ogni tanto di sentire le cavolate che si sparano, ecco, perché se non finisce tutto.
1: Ecco, Giovanni, tra
0: simpatico, però simpaticamente.
1: Ecco, tra Juventus e Lazio, questo Milan. Che mi dici?
0: Ma dico, il Milan, devo dire, con la Juve è stato pessimo, diciamocela tutta, cioè, però comincia ad avere una certa paura dell'allenatore, che mi sembra uno che abbia capito come funziona il calcio in Italia, e che comunque in qualche modo, con un organico buono, ma non credo superiore ad altre squadre, secondo me il Milan lo farà sempre lottare per una delle posizioni più alte in classifica, mi riferisco ovviamente a cavallo fra il quarto e quinto posto, non credo di più, che però già per quello che ha vissuto il Milan è tanto. Io lo dico, ripeto, tifoso milanista non può essere contento delle mie parole né delle prestazioni del Milan, perché il Milan ha un'altra storia, ok? Una storia che tutti abbiamo ammirato, anche i tifosi non rossoneri. Quindi stiamo parlando comunque di una nobile decaduta che non potrà ambire allo scudetto, e questo già è un fatto per me gravissimo, non solo per il Milan ma per il calcio italiano, l'ho sempre detto, lo dico da un po' di tempo. Quindi forse vivacchiando questo allenatore, che mi sembra si stia un po' adattando al calcio italiano, ha fatto un sano calcio difensivo con la Juve e aveva portato a casa quasi 3 punti, il che è tutto dire. Dopodiché ieri era la partita era compromessa, eppure l'ha recuperata. Quindi se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, vediamo il bicchiere mezzo vuoto è sul gioco, che i problemi difensivi che hai citato ieri, che lo hanno portato, di cui è consapevole l'allenatore, questo gioco a suo favore, l'avevano portato a fare la linea Maginoli a Torino, insomma, e si è messo dietro e giocato
1: poi Giovanni
0: in piede,
1: la delusione poi rappresentata da Gonzalo Ramos, questo attaccante che

0: tutto, cioè li farà, i suoi gol li farà, però sì, se, sai cos'è? Che tu mi parli del Milan e mi sottolinei questi passaggi perché giustamente dici, parli in prospettiva vittoria del campionato, ma siccome penso che nessuno in ambito milanista, nemmeno credo i tifosi, aspirino a tanto, se tu mi dici questa è una squadra che potrebbe lottare proprio per un posto fra il quarto della Champions e i primi dell'Europa League, ti dico sì, ce la
1: sì, ce sì, la ma anch'io sono fare. Anch'io sono
0: le prestazioni non sempre illuminate,
1: sono dello insomma, stesso avviso, ci mancherebbe, certo, sì. certo, assolutamente,
0: però stiamo parlando certo di piccolissime ambizioni e quindi che ti devo dire, cioè non lo so, boh, io certamente se il tifoso pensava che Gonzalo Ramos fosse Mbappé, ma è Mbappé Gonzalo Ramos, ma per cortesia.
1: E allora,
0: sono giocatori dal campionato di Serie A italiana. Però devo dire, il campionato di Serie A italiana ha uno sponsor importantissimo, internazionale e così via. Cioè, ma non si vergognano anche loro stessi di sponsorizzare un calcio così così caduto in basso? Io non lo so. Comunque, questa è la situazione.
1: Questa è la
0: siamo
1: situazione.
0: Tutti contenti anche perché c'è una squadra che vince, esce a testa alta dal Santiago Bernabeu.

0: Warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 7:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up!

0: vita.
1: La tua radio sta suonando.
2: Station by station. We're land of the nation.
1: Radio Patata. Più sound, più si ama.

patata. Come pompa questa radio. Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files, più patatini.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Orario. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: buona musica.
1: 80 in condotta. In condotta.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: orario. Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino, a punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Top Italia, questa è la musica

0: Top Italia. Questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena.

0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.
1: Voglio un'estate normale.
0: Top Italia, questa è la musica bianca, rossa e verde.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

Lancio.it. Disco Week. Disco Week, il disco della settimana.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama.

0: Sono le 10 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembra prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump peraltro l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. Riad ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti seguita alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine. Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
6: Raffica da 10 grandi hit di tutti i tempi.

Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Radio Patata. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Grilla accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: 10 10 10
2: Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

vita. Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. 10 10 10 Raffica da 10.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Da Radio Patata, multi big. Tre successi.

0: fuso orario.
1: Sono le 11:06.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo 3 KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
8: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritato. Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
7: Juventus KO 3-2 in casa del Sassuolo, Emiliani due volte in vantaggio con Sebastiano Esposito e Bowie, due volte ripresi sempre da Zegrova, all'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
9: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltarla la partita, poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
7: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini, per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora a punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'ottavo successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia a Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa. Il bolognese della Mercedes non lo nega.
10: Sicuramente non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo. Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi sì, diciamo che mi è dispiaciuto per lui. Diciamo che sai, la ruota ovviamente gira e questa volta ci è andata bene e può capitare che sai, nelle prossime gare sia la cosa inversa.
7: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi, partito dalla pole, cade al primo giro, out per una caduta anche Bagnaia. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva per l'Italia che a Modena batte 3-7-1 la Slovacchia. Grande protagonista con 22 punti il ventenne centrale Pardo Mati che gioca proprio a Modena.
11: Importante, stancante, però molto bello, soprattutto farlo qua a casa Modena. Poi in generale sono molto contento per la prestazione della squadra, ci siamo ripresi bene dopo il secondo set, non era facile. E adesso testa alla prossima, testa a recuperare bene, riprendere le forze e alla prossima. C'è sempre una partita dopo che è più importante di questa.
7: Azzurri qualificati in anticipo agli ottavi, domani il penultimo incontro del girone contro la Repubblica Ceca. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open, in finale in 3 ore e mezza di gioco batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno e in carriera dopo il Roland Garros. Ultimo ma non ultimo uno straordinario Gianmarco Tamberi agli Ultimate Championship a Budapest, l'appuntamento che chiude la stagione dell'atletica leggera, domina la gara dell'alto con 2,37, miglior prestazione mondiale dell'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: questa è Radio Patata.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Questa canzone

0: Questa è la vera forza della radio.
1: Fatti prendere.
2: Questa canzone

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 12 e 10 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 chilometri. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus cade a Sassuolo nel posticipo domenicale della 4ª giornata di Serie A in una partita decisa soltanto nei minuti finali. 3-2 risultato a favore dei neroverdi che festeggiano grazie alla rete dell'ex bianconero Azic. Nonostante la sconfitta però il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti guarda il bicchiere mezzo pieno.
9: I 2 gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio, però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei 2 gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
8: Nel tardo pomeriggio vittoria del Napoli che al Maradona ha battuto 1-0 il Bologna. Oggi si chiude con Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. In Formula 1 Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria anche sul nuovo circuito del Madrid trionfando al Gran Premio di Spagna. Il bolognese della Mercedes ha preceduto Verstappen e Norris allungando ulteriormente nel mondiale. 4° Leclerc davanti a Russell, ritiro dopo 7 giri per l'altra Ferrari di Hamilton a causa di un problema ai freni. impegni. In MotoGP a Misano vince Marc Marquez, che fa bottino pieno nel weekend e aggancia Martin in testa alla classifica. Sul podio anche suo fratello Alex Acosta, fuori Bezzecchi caduto al primo giro mentre era al comando dopo essere scattato dalla pole position. Il tennis, dopo Parigi, Sascha Zverev trionfa anche a New York vincendo lo US Open. Il tedesco è nuovo campione del major statunitense grazie alla vittoria in finale su Ben Shelton col punteggio di 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in 3 ore e 33 minuti di gioco. Zverev succede nell'Albo d'Oro ad Alcaraz e diventa il secondo campione tedesco a New York 37 anni dopo Boris Becker. Ora nella classifica generale si riduce lo svantaggio su Jannik Sinner. Il tedesco è lontano 1810 punti dall'azzurro, certo di restare in vetta almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. L'Italia del volley centra la terza vittoria consecutiva agli europei battendo 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena e conquistando la qualificazione agli ottavi. Gli azzurri partono bene, vincono 25-17 il primo set, poi si inceppano nel secondo, perso 27-25, ma la reazione è netta e si certifica nel dominio del terzo e quarto parziale, chiuso 25-19. Domani la sfida alla Cechia. Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato dal World Athletics. Tamberi ha superato senza errori le misure iniziali di 2,22, 2,26, 2,30 al secondo tentativo, 2,33, 2,35 al primo, 2,37 al secondo, per poi tentare il 2,41, falliti però tre volte. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.

0: le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Insert coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: patata. Come pompa questa radio?
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

Radio Patata, una stagione musicale esagerata. Questa canzone è stata richiesta col servizio automatico Insert Coin al 328 44 66 91.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Questa canzone

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: tedesco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
1: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
0: Centrosinistra in vantaggio di 3 seggi in Svezia dopo lo scrutinio del 94% delle schede elettorali depositate ieri. Pronti a governare, dice la leader socialdemocratica Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppur in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Christensen, fermi intorno al 20. A far notizia, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%. Avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne e l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si erano conosciuti sui social e lui l'ha attirata con l'inganno nella sua cantina in una zona buia e isolata. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravato. Aggravati. Eventi e intonazioni dal sapore di campagna elettorale ieri per varie forze politiche a Montesilvano in provincia di Pescara, la giornata dell'orgoglio di Forza Italia dove il leader e vicepremier azzurro Tajani va all'attacco della patrimoniale voluta dalla sinistra comunista. A Reggio Emilia per la conclusione della festa dell'unità, Schlein parla invece di nulla di fatto dal governo proprio sui temi economici.
2: Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che dicesse qualcosa il capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata va colpito.
3: Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
0: E restano in primo piano le tensioni sulla legge elettorale. Al Senato la maggioranza ha trovato la quadra sull'emendamento che reintroduce le preferenze come chiesto dall'opposizione, ma con la conferma dei capilista bloccati. A far discutere anche il forte innalzamento delle firme necessarie alle liste non presenti in Parlamento, da 1.500 a 6.000 per collegio. Per la maggioranza serve ad evitare liste civetta, per il leader 5 Stelle Conte l'ennesimo strumento per tutelare la casta. Alle 17 di oggi presidio di protesta davanti a Palazzo Madama, presenti formazioni coinvolte da Progetto Civico di Alessandro Onorato a Rifondazione Comunista. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La società catanese di gestione SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
4: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
0: Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due, ancora a punteggio pieno. La Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: balla.
1: Musica sprintissima. Musical Selection Dance Mania. Le prossime canzoni a raffica.
2: This is the music I like.
3: Si suona 1 Cobra.

0: Selezione musicale archiviata.
1: Trovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo le gare di ieri, la quarta giornata di Serie A si chiude oggi con la Roma che affronta il Torino in trasferta, il Como di Fabregas che attende il Parma e l'Inter che ospita l'Udinese. Novità per Chivu: dopo la Champions si rivede Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro, c'è Zielinski titolare, regia in difesa tornano a Kanji e Stones. Appuntamento alle 18:30 a Torino, trasferta per Gasperini che dovrebbe fare tre cambi rispetto alla Champions, ma non intende far riposare Dybala. Verso la maglia dal primo minuto per Pisilli, Molina e Mora. Si gioca alle 18:30 anche al Senigallia, dove Fabregas riserva qualche novità dopo l'esordio da sogno in Champions. Spazio dall'inizio per Ken, per Paz e Baturina, possibile impiego part-time. Il tennis: con la vittoria agli US Open, Alexander Zverev si porta a 1810 punti di distanza da Jannik Sinner nella classifica ATP. Azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA aggiornato vede la bielorussa Rina Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Atletica: dopo il trionfo all'Ultimate Championship, Jimbo Tamberi è incontenibile. Finalmente sono arrivate le misure che sapevo di poter saltare in questa stagione, ha detto l'atleta azzurro, che guarda anche a Los Angeles con una grande fame. Le sue parole dopo la gara di ieri:
2: l'asticella 2:41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che insomma sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera.
1: Tra Montreal, lo scenario dei mondiali 2026 di ciclismo su strada: la grande assenza dell'infortunato Tadej Pogacar, vincitore delle ultime due edizioni, rende il pronostico però molto più incerto. Il principale favorito potrebbe essere allora il belga Evan Opel, secondo lo scorso anno a Kigali e già ridato nel 2022. Attenzione anche ai Paesi Bassi di Van der Poel, la Spagna di Ayuso e del fresco campione della Vuelta Mass, oltre alla Francia che punta sul Baby Six A, terzo all'Europeo 2025 e quarto all'ultimo tour. Un giovane da sogno anche per l'Italia, Lorenzo Finn, presente tra i convocati. Il pugilato: Clemente Russo torna sul ring a 44 anni, 5 anni dopo il ritiro ufficiale del luglio 2021. Uno dei più grandi pugili italiani della storia si rimette dunque i guantoni per un'ultima grande sfida. Da dilettante tatanca uno score di 269 incontri, 214 vittorie, 49 sconfitte, 3 pareggi, ed è sempre riuscito a coniugare una carriera ad altissimo livello con incursioni nel mondo dello spettacolo che l'hanno reso un personaggio mediatico. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica.
4: Musical Selection Dance Mania Rewind.
5: Dial versus Molella, Shine. Dian, Make Me Feel. Inna,

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 14 e un minuto.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: RS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
7: Bentornati all'ascolto del GRS Week da Giovanna Carnevale. Da pochi giorni sono ufficialmente ripresi i lavori in Parlamento e si prevede già un autunno caldo anche dal punto di vista degli importanti provvedimenti che dovranno vedere la luce. Quello che sta per chiudersi è l'anno di scadenza del PNRR e ci si avvicina alla fine della legislatura, termine naturale ottobre 2027. Di sfondo una situazione internazionale sempre più allarmante, mentre aumenta il carrello della spesa e non accenna a diminuire il prezzo dei carburanti. Con Nico Perrone, direttore della Agenzia Dire, puntiamo l'attenzione sulle politiche sociali guardando ai prossimi mesi.
8: Gli argomenti sono tanti e diversi. Prendiamo subito il campo da quello che è il tema principale dibattuto in questo momento, che è la riforma della legge elettorale, che entro settembre comunque dovrebbe essere, diciamo, argomento concluso a livello parlamentare. La partita decisiva per tutto quello che riguarda famiglia, natalità, la povertà, la disabilità, la non autosufficienza, le pensioni, il sostegno al reddito, sono tutti argomenti che troveranno, e seppur finanziati già nella precedente legge di bilancio, però voi capite che è la legge di bilancio che arriverà tra ottobre e novembre nelle aule parlamentari, diciamo, la chiave di volta, quella che farà capire dove verranno messe le poste più alte, come verrà rifinanziato tutto questo settore che riguarda, diciamo così, il sociale e il welfare. Grosso sarà già definito, perché già sappiamo che per il 2027 non è che ci sono grandi risorse a disposizione, anche se bisognerà fare il massimo, perché dopo qualche mese si andrà a votare e quindi il governo dovrà accontentare sempre più una platea sempre più grande e favorevole. Quello che chiedo di fare attenzione però è al capitolo ISEE, perché a seconda di come verrà modificato nella legge finanziaria, voi capite che la platea dei beneficiari potrà allargarsi o restringersi. Quindi quello è un tema che va attenzionato con particolare riguardo.
7: Ma veniamo in particolare ai provvedimenti in fase di discussione che riguardano più da vicino il terzo settore. La scheda è di Chiara Meoli.
9: Per quanto concerne i lavori parlamentari delle settimane prossime, sicuramente l'attenzione sarà puntata in Senato, in prima commissione, al disegno di legge sulle lobby, sulla rappresentanza di interessi, e in decima commissione al disegno di legge sui giovani e sul servizio civile. Sia per la rappresentanza di interessi che per i giovani del servizio civile attendiamo la votazione delle proposte emendative. Per quanto concerne sempre il Senato, sempre in prima commissione, affari costituzionali, saranno monitorati i lavori in ordine al disegno di legge sui LEP, sui livelli essenziali di prestazione, a quello sulle proloco e al disegno di legge sulla disabilità. Alla Camera dei Deputati invece l'attenzione sarà soprattutto in dodicesima commissione affari sociali sul disegno di legge sui caregiver e quindi sulla votazione delle relative proposte emendative che già ha avuto luogo ed è iniziata nei mesi scorsi.
7: quali auspici affrontare allora il nuovo anno parlamentare? Da tempo la richiesta del terzo settore alla politica è la stessa: investire nel welfare, lavorare per la pace e sostenere le attività sociali. Giancarlo Moretti, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore.
2: Pensiamo tanto al problema della povertà, pensiamo al problema dell'assistenza, pensiamo anche ad un punto fondamentale, a quello che è la cooperazione per lo sviluppo. Naturalmente ci aspettiamo anche degli interventi per quanto riguarda il terzo settore. Rimane sempre il problema, anche se è stato alzato un pochino il tetto, di togliere il tetto al 5 per mille, rimane anche un altro aspetto fondamentale, che è quello di dare attuazione al codice del terzo settore, che è la parte seconda. Prima venivano i controlli, ma poi veniva la promozione. Ci aspettiamo che venga fuori la promozione per le attività di interesse generale del terzo settore. E infine non ci dimentichiamo che qui abbiamo il Piano Nazionale dell'Economia Sociale, anche questo speriamo che venga messo a terra, e anche lì ci aspettiamo che venga valorizzato il ruolo del terzo settore. Noi siamo disponibili a dare il nostro contributo, perché sappiamo che il Piano dell'Economia Sociale è un'economia diversa da quello dell'idolatria del profitto, ed è invece un'economia più solidale tra di noi, e noi su questo lavoriamo.
7: Ed è tutto. Per notizie e approfondimenti, www.giornaleradiosociale.it.
0: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: Radio. Sono le 15 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile. Pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari cede l'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund, che tocca quota 88. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica, tuttavia, avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12:30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. Serie A, Daniel Maldini negativo ai controlli tossicologici. Il calciatore, si legge nel comunicato del Cagliari, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pretest per verificare l'assunzione di droghe. È tutto, a più tardi.
3: Radio Patata.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wide West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: calorie.
1: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Gnignognagno Rotation. Solo su

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
2: OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento 1v.

0: fuse orario.
1: Sono le 18.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti, con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò, riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione, dell'attuale numero uno, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
6: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
5: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
4: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.
7: Let's go.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Oh, TB.

0: Radio Patata, l'unica inconfondibile patata.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: OTB, only the best.

0: stata criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Only the best.

0: meteorologia e climatologia.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Una nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso dei prossimi giorni sarà responsabile di un nuovo aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Il rialzo non sarà eccessivo, ma su diverse zone si raggiungeranno i 30 gradi. Martedì, lieve ulteriore aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico. Altrove valori poco diversi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Patata, benedetto chi l'ha inventata.
3: OTB, only the best.

0: a quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora, azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
8: Stop, buona la prima.
9: Ma è buona anche la seconda, la terza.
7: Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
10: IVA inclusa.
11: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: patata.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.
1: Uno via l'altro.
2: Ah!

Questa è Radio Patata. Lancio it!

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento 1

0: domenica.
1: La tua radio sta suonando.
2: Here we go.
1: Radio Patata. Patata.
3: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: Just watch me.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
2: Segnale orario.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama.

Benvenuti su Radio Patata, il piacere della buona musica. Pop Chart.

0: che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Pop Chart.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Lancio hit!
2: Disco Week!
1: Disco Week, il disco della settimana!
2: Disco Week!

0: Orario. Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.

0: Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
1: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre $107 al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo-iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
0: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. Mosca ha accettato di fare altrettanto, lo ha annunciato il presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO, Rutte, condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Saggio. La Russia è in difficoltà in Ucraina e continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi anche contro infrastrutture civili vicino al territorio della NATO. L'attacco di ieri contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia disperato, le parole dell'ex premier olandese. Sono attesi entro mercoledì i risultati definitivi delle elezioni politiche in Svezia. Al momento la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio rispetto al centrodestra del premier uscente Kristersson. Successo per la leader socialdemocratica Andersson, pronta a tornare al governo, arretra invece l'estrema destra. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito. I due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Si svolgeranno domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Alle esequie dell'ex commissaria europea saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Sono oltre 2 milioni gli alunni che oggi sono tornati a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in alcune regioni, ma la maggior parte degli studenti è rientrata questa mattina e alcune regole per loro sono cambiate rispetto allo scorso anno. Laura Carchidi.
2: I primi a tornare tra i banchi sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre, seguiti l'11 dalle scuole dell'infanzia dello stesso territorio. Il 10 settembre hanno riaperto regolarmente le scuole di Val d'Aosta, Veneto e provincia autonoma di Trento, ma la maggior parte degli alunni italiani è rientrata in classe oggi. Stamattina la campanella è suonata infatti per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni inizieranno il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Ma quest'anno gli studenti dovranno affrontare regole più severe, confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporterà infatti la bocciatura automatica. Cambia anche la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento puro da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Ma parte anche un programma di sostegno per gli studenti dell'ultimo anno delle medie e dei primi due delle superiori, con voucher per colloqui individuali gestiti tramite la piattaforma unica.
0: Dopo le fatiche di Champions in casa della Real Madrid, l'Inter di Chievo torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
3: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Chievo, che contro l'Udinese potrebbe

0: Potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4 su 4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
1: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi, perché si tratta sempre di un calcio di inizio stagione, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare, ma noi non badiamo solo a quello, badiamo a quello che sono i principi.
0: Rispetto alla gara del Bernabeu, tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire Pio Esposito. Dall'altra parte, Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani: ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio ore 20:45, arbitra Pairetto.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano stasera in campo per la quarta giornata di Serie A, Inter-Udinese alle 20:45. Novità per Chievo dopo la Champions: dovrebbe rivedersi Pio Esposito dal primo minuto accanto a Lautaro. C'è Zielinski titolare in regia, in difesa tornano Akanji e Stones, Carlos Augusto confermato al posto di Di Marco, Runjajc perde Solé e Piotrowski sostituiti da Ebosse e Miller. Davanti ecco Davis rifornito da Ekelenkamp e Gomez. Il Cagliari Calcio, dopo le indiscrezioni emerse nelle ultime ore sull'incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Milano in cui è rimasto coinvolto l'attaccante Daniel Maldini, ha chiarito la posizione del giocatore, che è stato sottoposto a controlli tossicologici che hanno dato esito negativo ed è regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti. La Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray, dopo i colloqui di quest'estate. Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Il tennis Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori. Il numero uno del mondo guida l'entrelista insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Il campione in carica è tornato. Jannik Sinner giocherà all'Erste Bank Open 2026 dal 24 ottobre al 1 novembre. Il numero uno del mondo cercherà di ripetere il trionfo dell'anno scorso e punterà alla tripletta nelle sue ultime tre apparizioni a Vienna, si legge sul sito del torneo. La pallavolo, il Pala Panini ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia all'Europeo di volley maschile. Domani alle 21:05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con Svezia, Grecia e Slovacchia, e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia. Il ciclismo entra nel vivo il countdown in vista dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2026 che si terranno a Montreal dal 20 al 27 settembre. L'Italia si presenterà alla rassegna iridata con una delegazione di 38 atleti tra gare elite, under 23 e juniores, nel tentativo di raccogliere il maggior numero possibile di medaglie e lanciare dei segnali incoraggianti per il futuro. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
4: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.

0: soon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Una nuova espansione dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso dei prossimi giorni sarà responsabile di un nuovo aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Il rialzo non sarà eccessivo, ma su diverse zone si raggiungeranno i 30 gradi. Martedì, lieve ulteriore aumento soprattutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico. Altrove valori poco diversi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Let's go!

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
3: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
4: Pronti ragazzi, via! Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con il DJ Box è praticamente iniziato da un pochetto di secondi. 60 minuti da vivere intensamente con la musica dance degli ultimi 50 anni, come dice la mia bella voce fuori campo. A questo punto direi di non perderci in chiacchiere, anche perché anche quest'oggi abbiamo tanta musica da discoteca di tutti i tempi da regalarvi. Mettiamo belli ruvidi.

Il DJ Box di quest'oggi, amici, lo abbiamo aperto con questo pezzo tutt'altro che leggero, è Play That Funky Music, pezzone di quelli belli robusti della disco degli anni 70. Ma ora, ragazzi, proseguiamo il nostro percorso, perché decennio dopo decennio dovremo arrivare alla parte dedicata all'Afro Time di metà programma, e poi ci sarà la seconda cinquina di pezzi. Il tutto verrà completato con il disco ballato in italiano. Siamo ora nel 1983 per questa bella produzione milanese di Turati e Chieregato. Loro sono i Flex, quelli di Love Team from Flexi Bowl.

dal precedente mix degli anni 80 e per la precisione del 1983 siamo passati a qualcosa degli anni 90 e per la precisione proprio del 1990. Questi erano i superlativi 49ers, creazione del Gianfranco Bortolotti DJ. Move your feet, ragazzi. Ora passiamo agli anni 2000. Qui siamo insieme ai Room 5. Si era nel 2006. Tra poco, ragazzi, dopo il secondo pezzo degli anni 2000 ci sarà l'appuntamento con l'Afro Time di metà programma, dopodiché si passerà alla seconda parte, costituita da altre 5 canzoni e poi il disco ballato in italiano.

0: Quest'oggi a chiudere la nostra prima cinquina di pezzi dance dagli anni 70 fino quasi ai giorni nostri è stato Calvin Harris con Drinking from the Bottle.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Ed ora ragazzi ci attende l'Afro Time. Dopodiché arriverà anche la seconda parte del nostro

Il giro di boa lo abbiamo già effettuato anche quest'oggi, ormai a nostra disposizione non abbiamo che una ventina di minuti. Nel frattempo abbiamo ospitato anche Karen Young con Hot Shot ed ora Venus, loro si chiamano Bananarama. Nel 1986 uscivano con questa bella cover, un pezzo storico.

una canzone di quelle che sono indimenticabili perché ci ricordano un'estate degli anni 90. Lei era la bravissima, o è la bravissima, Alexia. L'abbiamo ritrovata con la sua The Summer's Magic alle sue spalle, niente proprio di meno che W, alias Roberto Zanetti, che tante canzoni dance ha realizzato sia negli anni 80 che negli anni 90. Passiamo ad un'altra artista che ci riporta agli anni 90, ma in questo caso la ritroviamo negli anni 2000. Lei si chiama Neja, ci regala questo pezzo molto particolare come ritmica. Vediamo se ve lo ricordate. Qui siamo nei primi anni 2000. Vi ricordo che siete all'ascolto di DJ Box, io sono Marco Mari. Ormai a nostra disposizione non abbiamo tantissimi minuti, ma cercheremo di sfruttare.

0: Mi dispiace tagliare questa Thank You da DJ Antoine, ma abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, dunque ci attende il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Dal 1900, ma che dal 1900? Dal 2016 del DJ Antoine, eccoci tornati indietro di un po' per questo brano che ci riporta addirittura agli anni 80. Lui era un giovanissimo Raff che cinque anni dopo, il successo ottenuto con Self Control, entra a pieno titolo nella musica leggera italiana con questa sua Ti Pretendo. E su queste note, ragazzi, io, Marco Mari, ho terminato il mio tempo a disposizione. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima, proprio facendovi ascoltare un pezzetto di rap.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco,
1: Airplay Dance Chart. I 15 sali scendi.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole, avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale, la Sicilia si

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: Io che ho detto? All Wild West!
6: Ristora, azione!
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima!
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa!
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Lancio Hit
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della settimana.
2: Disco Week.

0: orario.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Oggi c'è una patata tutta da ascoltare. È la tua patata preferita. È Radio Patata.
5: Tandem Rewind. I successi di ieri e di oggi viaggiano in coppia ogni notte

0: mio.
1: È l'una e quattro minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Heavy rotation.
5: Heavy rotation.
6: Let's go.
7: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna.

0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
1: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della radio in...

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Back to back. Let's go.
3: Heavy rotation. Tante hits.